tayo chini choko ni mutino chini choko ni mikotolo ndenga lungisa vikango kase lungisela vanwanyana shako lungisa michavo kase lungisela vanwanyana nebo segura vikango onti kombeka swinene nebo segura michavo.